Africana Community Radio. Nyimbo ese mi boma shasha wae. Odie. Owe se di wae di wae ni wae. Shasha. Asu biati mi suwa, biati mi su something something.